0: owa tele ona tele ogiga tele ayo a tele gbogbo rene to le mo je eyan a ma tele ogo to ba bi be so pe gba ti ogo fi sani sile o pe sani ni kabodi butori bo ogo fi sani sile ibi ayo di bi ofo ibi ola di bi ana o gbo mi bayi owo ofo lara re jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: Money jade
1: amen
0: Sale,
1: el guaso
0: y el